0: lasciata incontrollata, sicuramente l'immigrazione di massa può essere un fattore di destabilizzazione, se non altro perché fa esplodere l'esasperazione che ha altre radici popolare nei confronti dell'establishment.
1: Abbiamo visto tutti le immagini delle migliaia di persone che hanno raggiunto a nuoto la costa di Ceuta, aggrappati a salvagenti nella disperata speranza di arrivare nell'avamposto europeo nel Nord Africa. Si tratta di un afflusso di massa improvviso e senza precedenti, scatenato da un tam-tam virale sui social network che, secondo diversi osservatori, non sarebbe spontaneo ma avrebbe una chiara regia politica. E allora, chi sta mettendo alla prova l'Europa? L'analista di Limes Federico Petroni ci aiuta a decifrare meglio la questione, perché la crisi di Ceuta è di fatto diventata una crisi dell'Europa, con Spagna e Italia che introducono ritorsioni reciproche su controlli di frontiera e la Germania di Merz che sfrutta l'occasione per promettere una nuova stretta sui rimpatri dei migranti verso l'Italia. Ne parliamo oggi a Cosmo Italiano, l'unico podcast in italiano scritto, redatto e prodotto da un team di giornalisti italiani in Germania. Io sono Cristina Giordano. E quindi la crisi di Ceuta per il cancelliere Friedrich Merz diventa la leva politica per ribadire la chiusura sui migranti. Prima la firma tedesca sulla lettera condivisa da 22 capi di governo dell'Unione Europea e promossa da Italia e Danimarca, in cui si chiede un'azione comune per rafforzare le frontiere esterne e contrastare l'immigrazione irregolare, accusando implicitamente la Germania di essere un rischio per l'Unione Europea con una politica migratoria che alimenterebbe i viaggi verso il vecchio continente. Ma Merz subito dopo annuncia anche di voler rimpatriare i migranti in Italia sulla base del nuovo patto europeo sull'immigrazione in vigore dal 12 giugno e si appella al funzionamento del sistema Dublino come presupposto indispensabile per la politica d'asilo europea. Si apre così un nuovo fronte tra Italia e Germania. Ma cosa sta succedendo? Qui in studio c'è Enzo Savignano, a cui chiedo: è un dato di fatto che il caso di Ceuta stia accelerando il giro di vite dell'Unione Europea sulle politiche migratorie. Ma quali sono stati i primi segnali di questa stretta?
2: Allora, quanto accaduto a Ceuta ha portato la questione migrazione, con essa il controllo delle frontiere esterne ed interne, al centro della discussione politica praticamente in tutti i paesi membri dell'Unione Europea. Subito dopo l'ondata dei circa 70.000 migranti a Ceuta è stata convocata una videoconferenza straordinaria dei ministri dell'interno dell'Unione Europea. La riunione è stata richiesta dalla Spagna e da una lettera promossa da Italia e Danimarca, firmata da 22 dei 27 Stati membri, che chiedevano un incontro urgente sulla gestione della crisi. La conferenza ha avuto come risultato solo dichiarazioni politiche di sostegno alla Spagna e di riconoscimento della gravità della situazione, nonché l'impegno a rafforzare alcuni strumenti dell'UE esistenti, come il supporto operativo di Frontex e l'uso di fondi europei per l'assistenza ai minori e all'accoglienza dei migranti.
1: Nel frattempo si è aperta una crisi politico-diplomatica tra Spagna ed Italia a colpi di annunci di chiusura delle frontiere.
2: Sì, è proprio così, ha provocato quasi una crisi diplomatica la decisione del governo italiano di sospendere per un mese Schengen e di ripristinare dal 1 agosto alcuni controlli in porti e aeroporti per le persone provenienti dalla Spagna. Successivamente Madrid ha reagito ordinando controlli a campione su gruppi che arrivavano in Spagna dall'Italia. Il ministro degli esteri italiano Antonio Tajani ha dichiarato che i controlli nei confronti di aerei e navi provenienti dalla Spagna dureranno almeno fino al 15 agosto.
1: Mentre per quel che riguarda i controlli spagnoli sugli italiani, questi sono partiti questo weekend, anche questi a campione, e a meno che non ci siano modifiche resteranno in vigore fino al 7 settembre. Oltre al braccio di ferro con Madrid, come dicevo in apertura, si è aperto un altro fronte con Friedrich Merz.
2: Sì, il cancelliere ha annunciato che dal 19 agosto la Germania riprenderà i trasferimenti verso l'Italia dei cosiddetti dublinanti, cioè richiedenti asilo che hanno fatto il loro primo ingresso nell'Unione Europea in Italia e poi hanno chiesto protezione in Germania. Ha motivato la decisione come necessaria per dare piena applicazione al patto europeo migrazione protezione e asilo, entrato in vigore a giugno 2026, e ristabilire il rispetto delle regole comuni, visto che l'Italia ha spesso rifiutato di riammettere i dublinanti. Le dichiarazioni di Merz vanno anche lette all'insegna delle pressioni politiche interne, con AfD in forte crescita nei sondaggi e quindi costretto ad adottare una linea più rigorosa sull'immigrazione.
1: Anche perché il 6 settembre, lo ricordiamo, si gioca una partita importante in Germania con le elezioni in Sassonia-Anhalt, dove la AfD viene data tra l'altro al 40%. Ma ricordiamo in cosa consiste questo nuovo patto europeo su migrazione e asilo.
2: Allora, alla base rimane il cosiddetto regolamento di Dublino. Esso stabilisce che lo Stato membro dell'UE competente per la procedura di asilo è quello in cui il richiedente protezione mette piede per la prima volta sul suolo europeo. In base alle nuove norme del patto su migrazione e asilo esistono complessi meccanismi di solidarietà sottoscritti da tutti e 27 i paesi membri dell'Unione Europea, che definiscono crediti, compensazioni e obblighi di solidarietà collettiva, per cui non è detto che se 100 migranti, ecco il numero è soltanto un esempio, sono transitati da Grecia, Cipro o Italia e sono arrivati in altri paesi dell'Unione Europea, gli stati del primo approdo abbiano un obbligo di riprenderli e ricollocarli nei paesi di origine. La materia è quindi molto complessa ed ha anche dei risvolti giuridici e non solo politici, e include accordi bilaterali che l'Italia per esempio ha siglato con Francia e Germania per gli ingressi pregressi. Una sorta di reset sugli anni passati, ma da giugno in poi le nuove regole, diciamo, sono ancora in rodaggio.
1: E nel frattempo abbiamo visto esplosa la questione Ceuta, che in realtà non ha a che fare direttamente con il regolamento di Dublino, ma riguarda comunque l'emergenza migratoria in tutta l'Unione Europea.
2: Sì, assolutamente così, ma attenzione a Ceuta, ora è esplosa un'emergenza nell'emergenza. Dopo la grande crisi dei giorni scorsi con l'arrivo di circa 70.000 persone, quasi tutti i migranti adulti hanno lasciato l'exclave spagnola. La situazione si rivela particolarmente complessa per quanto riguarda i numerosi minori ancora rimasti a Ceuta. Essi godono di una tutela speciale e non possono essere espulsi senza ulteriori procedure. Ecco, ricordiamo che i minori, i bambini, godono di attenzioni particolari e speciali in tutte le questioni giuridiche di controllo relative ai rifugiati e migranti e anche nelle nuove regole e norme stabilite dall'Unione Europea sui richiedenti asilo.
1: E in questo dramma si inserisce la tragedia di circa un centinaio di persone che tra l'altro hanno perso la vita proprio nel tentativo di raggiungere la terraferma. Ma parlavamo appunto dei minori, quanti sono?
2: Allora, secondo diverse stime si tratta di circa 1.000 ragazzi e ragazze, ma le autorità non dispongono di un dato preciso. Si ritiene che diverse centinaia di minori non siano stati registrati ufficialmente o si siano resi irreperibili. Ecco, per esempio vivono sulla spiaggia o in un parco poco fuori dal centro città. Molti dormono all'aperto e devono provvedere autonomamente a procurarsi cibo e acqua potabile, per non parlare ovviamente di vestiti puliti. Il fatto che gran parte dei minori non accompagnati sia rimasta sul posto è dovuto dall'obbligo dello Stato di prendersene cura, sancito tra l'altro dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea. Le autorità sono tenute addirittura ad assumere la tutela legale e a collocare i minori in strutture di protezione dell'infanzia. Sempre secondo stime delle autorità spagnole, anche della Croce Rossa e dell'Organizzazione Spagnola di Assistenza ai Rifugiati, circa 2/3 dei minori presenti ancora a Ceuta, arrivati con l'ondata di inizio agosto, provengono da altri paesi come Sudan, Senegal o Siria. Molti hanno smarrito il passaporto o se ne sono disfatti volontariamente e non intendono rivelare la propria provenienza. Inoltre, il Marocco si rifiuta di riaccogliere migranti provenienti da paesi terzi.
1: E dopo aver visto con Enzo Savignano lo stato del dibattito politico, cerchiamo di capire cosa sia esattamente accaduto a Ceuta. E va fatta una breve premessa, perché Ceuta è una città situata su una penisola nordafricana nello stretto di Gibilterra, con un passato di storia coloniale alle spalle. E anche se il Marocco in passato ne ha chiesto più volte la restituzione, è rimasta un'exclave spagnola. Significa cioè che, pur trovandosi geograficamente in Marocco, dipende politicamente dall'amministrazione spagnola. E oggi c'è anche una novità: il governo marocchino ha rilasciato una dichiarazione attribuendo la responsabilità di quanto accaduto alla diffusione di fake news. Su quel che è successo però circolano diverse tesi. È stata davvero un'operazione di guerra ibrida per mettere sotto pressione la Spagna socialista di Sánchez, oppure no? Chi ha mosso le pedine per provocare quel che abbiamo visto a Ceuta? Rivolgo la domanda a Federico Petroni, analista geopolitico di Limes.
0: Allora, non sappiamo con esattezza chi c'è dietro, ma possiamo fare delle speculazioni informate sulla base di quanto sappiamo. Sicuramente non è un fenomeno spontaneo quello che è avvenuto a Ceuta, perché effettivamente un bombardamento sui social c'è stato. Quindi possono essere stati i grandi controllori, i grandi proprietari dei maggiori social internazionali, che quasi sempre sono americani, possono essere agenti statali che sono in grado di smuovere le masse, di creare delle campagne sui social. E quali stati possono approfittare di tutto questo? Anzitutto il Marocco, che ha un interesse nel indebolire la sovranità della Spagna su Ceuta e su Melilla, per vari motivi, fra cui quello in prospettiva anche di controllare completamente la rotta sud dello stretto di Gibilterra. E poi ci sono ovviamente gli Stati Uniti e Israele, che hanno un interesse nel continuare una campagna di punizione alla Spagna per il suo approccio alla guerra all'Iran e in generale al riconoscimento dello Stato della Palestina. Questo si inserisce in una più ampia campagna di sfruttamento delle rotte migratorie per scopi puramente politici e geopolitici. Il Marocco non è stato il primo a inventarlo, anche se ne sta padroneggiando molto bene e con efficacia dal suo punto di vista la conduzione. La Turchia ne ha fatto uno strumento per anni. Noi stessi italiani abbiamo subito questo controllo delle valvole della migrazione, in particolare in Libia, per scopi di pressione.
1: È bastata questa emergenza di Ceuta per far fallire il patto europeo di solidarietà sulla politica dei migranti. Come valuta le reazioni di Meloni nel reintrodurre le frontiere con la Spagna e poi la risposta spagnola nel fare altrettanto con l'Italia? E infine Merz, che ha deciso di rimpatriare i migranti d'Italia inserendosi in questo dibattito.
0: La mossa italiana è puramente strumentale, nel senso che non c'era, come è stato ampiamente riportato, un pericolo che queste persone arrivassero addirittura sul suolo europeo, neanche in Italia. E perché ha risposto in questa maniera? Beh, perché l'attacco viene in un momento in cui il governo italiano deve difendersi dalla nascita del nuovo movimento politico, quello del generale Vannacci, quindi non vuole concedere ulteriormente spazio a una forza di destra con cui si deve trovare dovrà trovarsi a fare i conti. E poi c'è anche la questione internazionale. Il governo italiano ha intenzione di mettersi a capo, e ci sta riuscendo anche con un certo successo, di un movimento politico in Europa per adottare un approccio chiusurista nei confronti delle migrazioni, e quindi vuole fare il capopopolo, il capocordata di questo approccio. Ripeto, ci sta in parte riuscendo, perché la risposta di molti leader liberali in Europa è stata di spavento nei confronti di questo fenomeno, perché le migrazioni sono ormai uno dei temi che gonfia il risentimento profondo di tutti i paesi europei nei confronti dei rispettivi establishment.
1: E su Merz?
0: Su Merz si trova a fare i conti con la pesante eredità di Angela Merkel, che quando disse ormai una decina d'anni fa ce la faremo, riferendosi all'accoglienza di un numero incredibile tutto in una volta di migranti, in particolare dalla Siria, si giocò parte del consenso interno, e quindi si trova a dover adottare una posizione che è sempre più vicina ha invece una posizione più dura, anche qui chiusurista, di una forza invece affermata, questa volta di estrema destra, l'AfD, l'Alternativa per la Germania, che sta non solo in politica migratoria, ma in particolare in questa, in un certo senso dettando l'agenda al governo, o se vogliamo essere più morbidi, comunque sta contribuendo a portare le proprie istanze nel dibattito pubblico tedesco.
1: I servizi di intelligence italiani hanno lanciato l'allarme jihadismo, tesi ripetuta anche dal ministro degli esteri italiano Antonio Tajani. Quanto è realistica questa tesi secondo lei?
0: È possibile, ma ovviamente i jihadisti possono trovare tanti altri modi per entrare nel nostro paese anche in maniera assolutamente legale, ripeto. È possibile che qualcuno si confonda, ma ci sono modi molto più facili per entrare in Italia, e peraltro le nostre agenzie di intelligence sono tra le migliori in Europa proprio nell'aspetto dell'antiterrorismo, quindi credo che sia di nuovo un aspetto strumentale creato ad arte per celare obiettivi politici di altra natura.
1: Ma è diciamo realistica la tesi secondo la quale attorno a Ceuta ci sarebbero centri di radicalizzazione e reclutamento jihadista?
0: È possibile, anche se le maggiori centrali del cosiddetto jihadismo africano sono molto più a sud, nel Sahel, tra Burkina Faso, Mali, Niger, eccetera. Quindi no, non credo che il Marocco sia uno sponsor del jihadismo, anche perché si sta proponendo come principale punto di riferimento degli Stati Uniti proprio nella lotta all'antiterrorismo. Qualcuno potrà eccepire che gli Stati Uniti da tempo hanno rapporti tramite la CIA con gruppi jihadisti che a volte sono venuti utili agli interessi americani, e quindi il Marocco potrebbe fare lo stesso, però se dobbiamo giudicare dalla base di quello che sappiamo, sono altri i paesi nella regione attorno al Marocco che hanno storicamente manovrato le fila del cosiddetto jihadismo.
1: I migranti possono essere davvero un elemento di destabilizzazione europea, geopolitica per l'Unione Europea? Sono ufficialmente saltati tutti i piani europei? Cosa ci dobbiamo aspettare?
0: Se lasciata incontrollata, sicuramente l'immigrazione di massa può essere un fattore di destabilizzazione, se non altro perché fa esplodere l'esasperazione che ha altre radici popolare nei confronti dell'establishment. Tuttavia, io trovo che sia assurdo il dibattito attualmente in corso in Italia e in Europa, dove ci sono due posizioni assolute ed entrambe negative: chiudere tutto o aprire tutto. È ovvio che bisogna controllare, avere controllo dei confini, è altrettanto ovvio che specie in un paese come l'Italia, vecchio,

PPE al Parlamento europeo, si è detto a favore del progetto dei cosiddetti Return Hub. In un'insolita dichiarazione congiunta con la premier danese Mette Frederiksen e l'italiana Giorgia Meloni, entrambe promotrici, come abbiamo detto, della lettera di intenti che puntava proprio il dito sulla Spagna all'indomani della crisi dei migranti. Ma mentre l'Europa sta facendo i conti con fratture interne, ha già gli occhi puntati sulla prossima crisi di migranti, sempre a Ceuta, data prevista 15 agosto. I giornalisti del portale spagnolo di Fact Checking Maldita sono entrati in oltre 60 tra gruppi WhatsApp, Facebook e pagine Instagram, e sono appunto gruppi che invitano migranti a raggiungere Ceuta il 15 di agosto. Un'ipotesi ad oggi ritenuta credibile anche dalle autorità spagnole, ma vedremo cosa succederà. Avete ascoltato una puntata di Cosmo Italiano, l'unico podcast in italiano prodotto dal VDR per l'emittente radiotelevisiva pubblica tedesca ARD. Su ARD Sounds e su tutte le piattaforme più diffuse. Scegliete voi quella che preferite. Io sono Cristina Giordano.